Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente della vostra attenzione, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, come sempre, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, lo potete fare da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, sul web su www.radionazional.com.ar oppure su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina, qui in la bellissima Sud America. Oggi una giornata fredda, così l'ha previsto il Servizio Meteorologico Nazionale, con questa giornata caratterizzata dall'intenso freddo, con una delle temperature minime più basse registrata dall'inizio dell'anno. Sebbene non è stata la più bassa, giovedì si augura la più bassa dell'anno. Insomma, secondo le previsioni ufficiali, la temperatura minima sarà di 2 gradi nella città di Buenos Aires, mentre in diverse zone della provincia i valori potrebbero scendere fino a 0 gradi o addirittura al di sotto dello zero, favorendo la formazione di gelate nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo sarà parzialmente nuvoloso e, nonostante la presenza del sole a tratti, la temperatura massima raggiungerà appena i 14 gradi, mantenendo un clima decisamente freddo. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, come dicevo, l'ondata di freddo proseguirà per tutta la settimana. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno inferiori ai valori abituali per il periodo, con mattinate molto fredde e pomeriggi caratterizzati da un lieve aumento termico, ma sempre in un contesto climatico tipicamente invernale. Molto bene, ormai ormai siamo nell'inverno australe, quindi sono temperature invernali. Ora, primo brano musicale per avviare il capitolo appunto musicale, con la band argentina Babasónicos, El Colmo.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, il folklore con uno dei grandi della musica popolare folcloristica argentina, ora si guarani con Agüita Fresca.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chétier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。

Secondo un rapporto della Borsa di Commercio di Rosario, l'agroindustria non è solo il principale motore delle entrate in valuta estera dell'Argentina, ma rappresenta anche il settore trainante delle esportazioni in metà delle province del paese. Nel 2025 le esportazioni agroindustriali hanno raggiunto i 51,369 miliardi di dollari, pari al 59% del valore totale delle esportazioni argentine. Lo studio evidenzia che in 12 delle 24 province l'agroindustria rappresenta oltre il 70% delle esportazioni complessive, mentre in 16 province un prodotto agroindustriale è il principale bene esportato. Le province con la maggiore dipendenza dalle esportazioni agroindustriali sono Santiago del Estero con 98%, Chaco 96%, La Pampa 93%, Formosa 92% e Santa Fe 91%. All'estremo opposto si trovano le province in cui prevalgono energia e attività minerarie come Neuquén 1%, Santa Cruz 7% e Catamarca 9%. In termini assoluti, il primato delle esportazioni agroindustriali spetta alla provincia di Buenos Aires, seguita da Santa Fe e Córdoba. Nel 2025 queste tre province hanno concentrato il 79,1% delle esportazioni agroindustriali nazionali. Se all'inizio degli anni 2000 Santa Fe era la principale provincia esportatrice del settore, dal 2023 Buenos Aires occupa stabilmente il primo posto. Córdoba, invece, ha mantenuto una quota pressoché costante, pari in media al 17,7% del totale. Il rapporto sottolinea inoltre il dinamismo di altre province, come Entre Ríos, Mendoza e La Pampa, Complessivamente, le province al di fuori delle tre principali sono passate da 3,465 miliardi di dollari di esportazioni nel 2002 a 10,727 miliardi nel 2025, con una crescita del 210% in poco più di 20 anni. Bene, musica ora con il rock argentino agli inizi, con uno dei cantanti più fondamentali della musica cosiddetta rock nazionale. Parliamo di Moris con Ayer No Más.

0: Un año más en un tango con música de Joaquín Barreiro, texto de Antonio Casciani, inciso da Carlos Gardel, il 17 giugno 1930 a Buenos Aires per l'etichetta Odeon, con l'accompagnamento delle chitarre di Aguilar, Barbieri e Riverol. Il brano evoca l'atmosfera popolare dei festeggiamenti di Capodanno, alternando allegria e malinconia, ed è considerato una delle interpretazioni più rappresentative del repertorio gardeliano dell'epoca.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mais sans chétier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE,

0: Le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale.
1: Io nasci nella provincia di Salta.
0: Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metan, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Edoardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nato in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Pubblicavano, però questo ha sido in forma autodidattica, perché non ho più maestro.

0: llorando y estoy más solo mirando el mar.
1: A 19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.

a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra ed a comporre, Falù aveva una voce

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Samba della Candelaria e la canzone del jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali la Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, ed allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucile y Samón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945 Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: ed alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma.
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: In 60 anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Edoardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte. Una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però, nel contempo, abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado de grande de nuestra música, ¿no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.

RAE Argentina al mondo ha presentato Edoardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulich.

0: Argentina.
1: Dai, Argentina al mundo.
2: Sarà Argentina al mondo.
0: Ra.

Molto bene, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, potete chiedere la vostra QSL, da dove ci ascoltate, la frequenza 15.770 kHz, con il dettaglio del simpo, eccetera, eccetera. Quindi se voi scrivete a raeitaliano@gmail.com, noi inviamo subito la IQSL per la vostra collezione. Ora un po' di informazione sulla generazione Z, perché le giovani della generazione Z pianificano con anni di anticipo studi, carriera, viaggi e obiettivi personali, ma continuano ad avere dubbi sulla propria fertilità. Secondo uno studio dell'American Society for Reproductive Medicine, ASRM, il 74% delle donne tra i 18 e i 27 anni desidera avere figli in futuro, ma mentre il 59% afferma di essere poco informata sulla fertilità e il 69% teme possibili difficoltà riproduttive. La ricerca evidenzia che, sebbene molte conoscano il periodo di massima fertilità, spesso ignorano quando inizia il naturale calo della fertilità legato all'età o sopravvalutano le possibilità offerte dalla procreazione medicalmente assistita. Le nuove generazioni sono molto attente alla salute e alla pianificazione del futuro, ma la fertilità continua a essere un tema affrontato troppo tardi, spiega il dottor Agustin Pasqualini, presidente della Società Argentina di Medicina Riproduttiva. Secondo lo specialista, conoscere questi aspetti con largo anticipo permette di prendere decisioni più consapevoli. Gli esperti sottolineano che parlare di fertilità non significa promuovere una maternità precoce, bensì fornire informazioni affidabili sull'evoluzione della capacità riproduttiva e sulle opzioni disponibili per preservarla. Concetti come ricerca ovarica, riserva ovarica, età riproduttiva e preservazione della fertilità sono ancora poco conosciuti, nonostante possano essere utili per chi desidera rimandare la maternità per motivi personali, professionali o economici. Per gli specialisti, uno dei principali obiettivi è inserire la salute riproduttiva nei programmi di prevenzione ed educazione fin dalla giovane età, al pari dell'educazione alimentare, della salute sessuale e della contraccezione, affinché ogni persona possa pianificare il proprio futuro con maggiore libertà e minore incertezze. Música ahora con Soluna, Espérame Encendida.

Al vivo, Ligia Piro, con Cada vez que me recuerdes, último brano musical per chiudere la nostra puntata odierna, ringraziando certamente Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi salutiamo insieme a Gloria, giustamente, e vi ringraziamo dell'ascolto pure. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, sarà a domani, ciao!

0: Here, Rai Argentina vers le monde.
1: Rai Argentina to the world.
0: Rai, Sekai ni mokete
2: Argentina. Rai Argentina al mundo.
1: Rai Argentina al mondo.
3: Rai Argentinian in the world.
0: Rai.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente della vostra attenzione, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, come sempre grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, lo potete fare da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, sul web su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555 codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina, qui in la bellissima Sud America. Oggi una giornata fredda, così l'ha previsto il Servizio Meteorologico Nazionale, con questa giornata caratterizzata dall'intenso freddo, con una delle temperature minime più basse registrata dall'inizio dell'anno. Sebbene non è stata la più bassa, giovedì si augura la più bassa dell'anno. Insomma, secondo le previsioni ufficiali, la temperatura minima sarà di 2 gradi nella città di Buenos Aires, mentre in diverse zone della provincia i valori potrebbero scendere fino a 0 gradi o addirittura al di sotto dello zero, favorendo la formazione di gelate nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo sarà parzialmente nuvoloso e, nonostante la presenza del sole a tratti, la temperatura massima raggiungerà appena i 14 gradi, mantenendo un clima decisamente freddo. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, come dicevo, l'ondata di freddo proseguirà per tutta la settimana. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno inferiori ai valori abituali per il periodo, con mattinate molto fredde e pomeriggi caratterizzati da un lieve aumento termico, ma sempre in un contesto climatico tipicamente invernale. Molto bene, ormai ormai siamo nell'inverno australe, quindi sono temperature invernali. Ora, primo brano musicale per avviare il capitolo appunto musicale con la band argentina Babasónicos, El Colmo.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, il folklore con uno dei grandi della musica popolare folcloristica argentina, ora si guarani con Agüita Fresca.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: Secondo un rapporto della Borsa di Commercio di Rosario, l'agroindustria non è solo il principale motore delle entrate in valuta estera dell'Argentina, ma rappresenta anche il settore trainante delle esportazioni in metà delle province del paese. Nel 2025 le esportazioni agroindustriali hanno raggiunto i 51,369 miliardi di dollari, pari al 59% del valore totale delle esportazioni argentine. Lo studio evidenzia che in 12 delle 24 province l'agroindustria rappresenta oltre il 70% delle esportazioni complessive, mentre in 16 province un prodotto agroindustriale è il principale bene esportato. Le province con la maggiore dipendenza dalle esportazioni agroindustriali sono Santiago del Estero con 98%, Chaco 96%, La Pampa 93%, Formosa 92% e Santa Fe 91%. All'estremo opposto si trovano le province in cui prevalgono energia e attività minerarie come Neuquén 1%, Santa Cruz 7% e Catamarca 9%. In termini assoluti, il primato delle esportazioni agroindustriali spetta alla provincia di Buenos Aires, seguita da Santa Fe e Córdoba. Nel 2025 queste tre province hanno concentrato il 79,1% delle esportazioni agroindustriali nazionali. Se all'inizio degli anni 2000 Santa Fe era la principale provincia esportatrice del settore, dal 2023 Buenos Aires occupa stabilmente il primo posto. Córdoba, invece, ha mantenuto una quota pressoché costante, pari in media al 17,7% del totale. Il rapporto sottolinea inoltre il dinamismo di altre province, come Entre Ríos, Mendoza e La Pampa. Complessivamente, le province al di fuori delle tre principali sono passate da 3,465 miliardi di dollari di esportazioni nel 2002 a 10,727 miliardi nel 2025, con una crescita del 210% in poco più di 20 anni. Bene, musica ora con il rock argentino agli inizi, con uno dei cantanti più fondamentali della musica cosiddetta rock nazionale. Parliamo di Moris con Ayer No Más.

0: Un año más, un tango con música de Joaquín Barreiro, texto de Antonio Casciani, inciso da Carlos Gardel, il 17 giugno 1930 a Buenos Aires per l'etichetta Odeon, con l'accompagnamento delle chitarre di Aguilar, Barbieri e Riverol. Il brano evoca l'atmosfera popolare dei festeggiamenti di Capodanno, alternando allegria e malinconia, ed è considerato una delle interpretazioni più rappresentative del repertorio gardeliano dell'epoca.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, 面向 世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.

RAI Argentina al mondo presenta Eduardo Falù, il signore della chitarra.

figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale. Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri. Che pubblicavano, sono detto in forma autodidattica, o che non ho avuto maestro.

0: llanto y estoy más solo mirando el mar.
1: Adicionado anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrina, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali La Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla, fino ad allora, scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucci Leguizamón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945, Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: E dalla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma.
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: 60 anni di carriera, Eduardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Eduardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però, nel contempo, abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado de grande de nuestra música, ¿no?
0: Eduardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me puede importar después de todo?

RAE Argentina al mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulec.

Molto bene, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, potete chiedere la vostra QSL, da dove ci ascoltate, la frequenza 15.770 kHz, con il dettaglio del simpo, eccetera, eccetera. Quindi se voi scrivete a raeitaliano@gmail.com, noi inviamo subito la IQSL per la vostra collezione. Ora un po' di informazione sulla generazione Z, perché le giovani della generazione Z pianificano con anni di anticipo studi, carriera, viaggi e obiettivi personali, ma continuano ad avere dubbi sulla propria fertilità. Secondo uno studio dell'American Society for Reproductive Medicine, ASRM, il 74% delle donne tra i 18 e i 27 anni desidera avere figli in futuro, ma mentre il 59% afferma di essere poco informata sulla fertilità e il 69% teme possibili difficoltà riproduttive. La ricerca evidenzia che, sebbene molte conoscano il periodo di massima fertilità, spesso ignorano quando inizia il naturale calo della fertilità legato all'età o sopravvalutano le possibilità offerte dalla procreazione medicalmente assistita. Le nuove generazioni sono molto attente alla salute e alla pianificazione del futuro, ma la fertilità continua a essere un tema affrontato troppo tardi, spiega il dottor Agustin Pasqualini, presidente della Società Argentina di Medicina Riproduttiva. Secondo lo specialista, conoscere questi aspetti con largo anticipo permette di prendere decisioni più consapevoli. Gli esperti sottolineano che parlare di fertilità non significa promuovere una maternità precoce, bensì fornire informazioni affidabili sull'evoluzione della capacità riproduttiva e sulle opzioni disponibili per preservarla. Concetti come ricerca ovarica, riserva ovarica, età riproduttiva e preservazione della fertilità sono ancora poco conosciuti, nonostante possano essere utili per chi desidera rimandare la maternità per motivi personali, professionali o economici. Per gli specialisti, uno dei principali obiettivi è inserire la salute riproduttiva nei programmi di prevenzione ed educazione fin dalla giovane età, al pari dell'educazione alimentare, della salute sessuale e della contraccezione, affinché ogni persona possa pianificare il proprio futuro con maggiore libertà e minore incertezze. Música ahora con Soluna, Espérame Encendida.

Dal vivo Ligia Piro con Cada vez que me recuerdes, ultimo brano musicale per chiudere la nostra puntata odierna, ringraziando certamente Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi salutiamo insieme a Gloria, giustamente, e vi ringraziamo dell'ascolto pure. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, sarà a domani, ciao!